0: E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona Extra otterrete 15 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: At least we let the fire burn.
1: We took our time.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: frutte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta-carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino al riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro? Vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco e quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: I prezzi shock di Penny.
1: I prezzi shock di Penny che ci permettono di tuffarci letteralmente nel mare con le specialità Mare Blu, versione mediterranea e messicana, entrambe con tonno al vapore. La prima, le specialità Mare Blu mediterranea, un'insalata di tonno con bulgur, verdure e legumi, perfetta per avere a portata di mano una diversa combinazione di ingredienti senza ovviamente rinunciare al gusto. La seconda, versione messicana, è con fagioli rossi, verdure e mais, ideale per fare il pieno di fibre, ideale per uno spuntino sotto l'ombrellone. E allora con le offerte shock di Penny, le specialità Mare Blu con tonno al vapore, versione mediterranea e messicana, sono in sconto del 30% con Penny Card. Ogni vaschetta solo 1,95 euro.
0: I prezzi shock di Penny.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di allegri sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny, segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia classico, in una confezione da due pezzi, scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny. I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di

0: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, e così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, dalla prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto come prima cosa occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro e sempre dal catalogo voglia di griglia. Per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

0: pensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universitari. Universali da avvicinare un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
3: Allora Giovanni, è facilissimo perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
2: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
3: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
2: Infatti anche questo è un buon consiglio.
3: Delle belle camminate che aiutano.
2: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
3: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
2: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
3: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
2: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
3: È semplicissimo perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
2: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
3: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
2: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
3: Sì.
2: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
3: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
2: Bene.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
3: Ciao.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali, rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora, da Penny, con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli, mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Kenny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Penny, assortimento.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: la frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà, che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta filata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99 € alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Domanda fondamentale: quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
3: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi in insalata e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora, da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare, per l'appunto, acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale boglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Bene. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM celebriamo la più grande voce femminile italiana, Mina.
2: È un uomo per me, sicuro di sé.
1: Mina Anna Mazzini nasce a Busto Arsizio, provincia di Varese, il 25 marzo 1940. Inizia con gli Happy Boys col nome di Baby Gate. Nel 59 l'esordio in Rai e nel 60 il primo LP Tintarella di Luna, che le darà il successo e il soprannome di Tigre di Cremona. Perché piaceva così tanto, Mina lo spiega in questa intervista del 68 a Sandro Ciotti.
3: Non lo so. Ma mi trattano con un'infinita tenerezza, come se fossi una di famiglia, ecco.
4: Magari come se cantasse una nipote.
3: Ecco, sì, ma specialmente...
4: Per il pubblico è tua zia.
3: Ecco, sì, un po' per certa gente, naturalmente, quelli naturalmente sopra i 40.
2: Se adesso te ne vai...
1: Nel 65 la consacrazione col Varietà Studio 1 e l'uscita dell'album omonimo. Sul lato A ci sono L'ultima occasione, Un anno d'amore, Se piangi, se ridi, Più di te... È l'uomo per me e Un buco nella sabbia. L'ultima occasione fu tra i primi singoli italiani ad avere sulla copertina solo la fotografia di Mina, senza il nome. Era così famosa che per la casa discografica non ce n'era bisogno. Sul lato B, altri 6 brani: So che mi vuoi e Adesso sono tua, Tu farai, Era vivere, Città vuota e Io sono quel che sono. Città vuota, versione italiana scritta da Mogoldi, It's a Lonely Town di Gene McDaniels. Considerata una delle più grandi interpretazioni della storia della musica italiana, l'esibizione è conservata ancora oggi nelle teche Rai.
2: Io vedo intorno a me chi passa il fama, so che la città.
1: La copertina di Studio 1, album più venduto nel 65, vede Mina quasi di profilo che accenna un sorriso e i colori nero e azzurro a dominare l'immagine. Al prossimo vinile!
2: Tu

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50 per 90 centimetri. Colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legati a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche lì il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, bresaola Black Angus Le Freschette in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
2: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe. Completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
1: Freschezza, qualità e risparmio.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è,

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: vivere stanotte, stanotte con te.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi. E si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: È tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, e così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice, come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo, si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela,

0: prezzi shock di Penny.
1: I prezzi shock di Penny che ci permettono di tuffarci letteralmente nel mare con le specialità Mare Blu, versione mediterranea e messicana, entrambe con tonno al vapore. La prima, le specialità Mare Blu mediterranea, è un'insalata di tonno con bulgur, verdure e legumi, perfetta per avere a portata di mano una diversa combinazione di ingredienti senza ovviamente rinunciare al gusto. La seconda, versione messicana, è con fagioli rossi, verdure e mais, ideale per fare il pieno di fibre, ideale per uno spuntino sotto l'ombrellone. E allora con le offerte shock di Penny, le specialità Mare Blu con tonno al vapore, versione mediterranea e messicana, sono in sconto del 30% con Penny Card. Ogni vaschetta solo 1,95 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro. E sempre dal catalogo voglia di griglia, per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono, in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny. Segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia classico in una confezione da due pezzi scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare a un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
0: Il nostro weekend.
1: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
0: Cosa vedere?
1: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
2: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
1: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Sammy. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà, che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta filata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99 € alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99 €.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora da Penny con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: la frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico. E poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza. Melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate. Leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti. Aiutano a reintegrare, per l'appunto, acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: aspetti?
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Ricette che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale Boglia di Griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ma che tutti che fa?
1: Gli speciali di Penny.
2: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
3: Penny e Fer, l'ho chiesto a voi.
2: Domanda fondamentale. Quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
4: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavar per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
2: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50x90 cm, colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny speciale pulizie 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura dipende.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Trovi solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo a vostra scelta e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, val bontà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale val bontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legati a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche lì il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, Bresaola Black Angus Le Freschette, in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Te che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe. Completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Welles, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà, e può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: È tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro, e sempre dal catalogo voglia di griglia, per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono, in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura dipendi, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute. I Gold di Penny FM.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare a un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shock di Penny.
1: I prezzi shock di Penny che ci permettono di tuffarci letteralmente nel mare con le specialità mare blu, versione mediterranea e messicana, entrambe con tonno al vapore. La prima, le specialità mare blu mediterranea, è un'insalata di tonno con bulgur, verdure e legumi, perfetta per avere a portata di mano una diversa combinazione di ingredienti senza ovviamente rinunciare al gusto. La seconda, versione messicana, è con fagioli rossi, verdure e mais, ideale per fare il pieno di fibre, ideale per uno spuntino sotto l'ombrellone. E allora con le offerte shock di Penny, le specialità mare blu con tonno al vapore, versione mediterranea e messicana, sono in sconto del 30% con Penny Card. Ogni vaschetta solo 1,95 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: decenni. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha, le note giuste al posto giusto. Il successo di un film è questione di musica. Oggi su Penny FM, Howard Shore. Nato a Toronto il 18 ottobre 1946, Howard Shore è tra i più grandi compositori canadesi. Inizia a comporre musica per il cinema negli anni Ottanta, collaborando con i migliori registi al mondo. Ha scritto le musiche di film di successo come Il silenzio degli innocenti e Philadelphia, ma è con il regista canadese David Cronenberg che stringe il suo sodalizio più importante. Nel corso di 4 anni di intenso lavoro, ha scritto le musiche per la trilogia de Il Signore degli Anelli, vincendo il premio Oscar nel 2002 e nel 2004 per la colonna sonora e per la canzone Into the West, interpretata da Annie Lennox. What?

Grazie alla sua complessità, la colonna sonora di Il Signore degli Anelli è diventata un'opera sinfonica, composta da 6 movimenti per orchestra e coro, eseguita dalle migliori orchestre di tutto il mondo. Howard Shore, usando una semplice matita, ama scrivere la sua musica, partendo dalle emozioni per arrivare poi ad un livello più intellettuale. Leggere la sceneggiatura, conoscere gli attori sul set, commentare il film con il regista sono processi indispensabili per la sua ispirazione. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Pani FM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche il

0: salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny, segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia Classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa, e per voi il formaggio Philadelphia Classico in una confezione da due pezzi scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99 € alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99 €.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora da Penny con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
2: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico. E poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza. Melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate. Leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti. Aiutano a reintegrare, per l'appunto, acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti, Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco e quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio, tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
2: Avete ascoltato Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma, no? La prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Con Penny.